0: You're listening to 3ZZZ, Melbourne's ethnic community radio, 92.3 FM, broadcasting in your language.
1: The following program is in Italian.
2: È il momento di compilare il censimento. Se sai già dove ti troverai la sera del censimento, martedì 11 agosto, potrai compilare il modulo per il tuo nucleo abitativo non appena riceverai le istruzioni. Compila il censimento per il tuo nucleo familiare online, in formato cartaceo o con l'assistenza di personale dedicato. Per maggiori informazioni su come compilare il modulo, visita il sito census.abs.gov.au/Italian. Autorizzato dall'Ufficio Australiano di Statistica, Canberra.
1: Proud sponsor of 3ZZZ, 92.3 FM.
3: Scopri la nuova vibrante mostra a Science Works. Color, see the world in a new light. Esplora minerali luminosi, illusioni ottiche ed esperimenti interattivi per bambini curiosi ed adulti con voglia di giocare. Guarda il colore, gioca con la luce, lasciati stupire. La mostra è ora aperta a Science Works. Acquista i biglietti su museumvictoria.com.au.
0: Proud sponsor of 3ZZZ 92.3 FM.
4: È ora di compilare il censimento. Martedì 11 agosto 2026 tutti in Australia saranno censiti. Ciò include cittadini, residenti permanenti, studenti internazionali, titolari di visti temporanei e visitatori. È possibile partecipare online, su un modulo cartaceo o con l'aiuto di qualcuno se necessario. L'assistenza è disponibile in diverse lingue e viene offerta online e telefonicamente. E ricordate, includete tutti coloro che si trovano nella vostra casa la notte del censimento, compresi bambini, neonati e visitatori. Il censimento contribuisce a delineare un quadro dell'Australia, fornisce informazioni utili per la pianificazione di servizi come scuole, servizi alla comunità, assistenza sanitaria e trasporti. Partecipando, contribuisci a garantire che la tua lingua, cultura e comunità siano rappresentate. Il censimento del 2026. Ogni risposta conta. Per maggiori informazioni, visita www.census.abs.gov.au/Italian. Autorizzato dall'Istituto Nazionale di Statistica, Canberra.
1: Proud sponsor of 3ZZZ, 92.3 FM. Hear the difference. Hear the world. 3ZZZ, 92.3 FM.

0: Buon pomeriggio a tutti gli ascoltatori e benvenuti al programma di Luce Vita Oggi. Io sono Teresa Alto Italia e sono assieme a Barbara Minuzzo oggi. Ciao Barbara, come stai?
1: Ciao Teresa, bene, grazie.
0: Quindi grazie. È stata con me altre volte perché poi con la scusa che avevo Maria Luisa dall'Italia, Barbara un po' si è messa da parte e adesso Maria Luisa non c'è, è ritornata Barbara. Quindi benvenuta Barbara di nuovo assieme a me, la Triple Z.
1: Grazie mille.
0: Allora oggi per voi abbiamo subito dopo la prima canzone professor Tommy Padula col suo segmento di lingua e cultura in linea e poi abbiamo musica e alla fine poi abbiamo Gennaro Cozzi per la parola di Dio, quindi adesso buon ascolto a tutti e andiamo a una canzone.

là dove mare luccica e grida forte in vento. C'è una vecchia terrazza vicino al golfo di Sorrento.

0: Abbiamo ascoltato Caruso di Roberto Severini del CD che ha fatto adesso, proprio adesso, Gianni Turco e Roberto Severini, Vivo per lei. Adesso vediamo un po' cosa c'è. Barbara, hai preparato? Ah no, scusa, c'ho Tommy Padula in linea. Pronto, Tommy?
1: Sono qui, sono.
0: Sì, sì,
1: aspetto.
0: Scusa, ti chiedo
1: scusa. Okay. Oggi voglio cominciare una serie molto importante. Vediamo. Sui club italiani di Melbourne.
0: Bravo.
1: E di altri del Vittoria. Stamattina è uscita una pagina su Melbourne con due articoli miei. Uno si chiama Vizzini, il Vizzini Social Club continua a brillare, e l'altro è su Tony Merlino, un musicista di Melbourne, chitarrista e che canta pure. Ve lo leggo.
0: Bravo.
1: Il Vizzini Social Club è una delle più antiche e rispettate organizzazioni comunitarie siciliane di Melbourne. È stata fondata il 23 settembre 1969 da un gruppo di migranti provenienti dalla città di Vizzini, nella provincia di Catania, Sicilia. Dopo la grande ondata di migrazione italiana negli anni 50 e 60, molti vizzinesi si stabilirono a Melbourne in cerca di lavoro e di un futuro migliore per le loro famiglie. Sebbene molti vizzinesi avessero costruito una vita di successo in Australia, desideravano un luogo dove poter preservare la loro lingua, le tradizioni, le amicizie e il forte senso di comunità. Le prime riunioni furono modeste, ma l'entusiasmo dei membri fondatori portò presto alla creazione di un'organizzazione permanente. Nel 1978 il club acquistò una propria sede in Sydney Road, che è ancora lì. Coburg, dopo ampi lavori di ristrutturazione, la clubhouse fu ufficialmente inaugurata il 22 luglio 1981. Diventando una sede permanente per la comunità vizzinese. All'inaugurazione parteciparono numerosi ospiti illustri, tra cui il futuro primo ministro australiano Bob Hawke, che all'epoca era il membro federale per Wills, a 500 metri dal club. Nel corso dei decenni il club Vizzini è cresciuto fino a diventare un centro della vita sociale, culturale e familiare. I membri hanno incluso centinaia di famiglie del paese di Vizzini e dei distretti confinanti in Sicilia, insieme ai loro figli e nipoti nati in Australia. Le attività del club riflettono sia le tradizioni siciliane sia la vita della comunità australiana. Durante tutto l'anno ospita cene annuali e balli di gala, celebrazioni di festa che onorano le tradizioni di Vizzini, celebrazioni di Natale e Capodanno, eventi per la festa della mamma e del papà, riunioni di famiglia e ricevimenti di nozze, serate culturali con musica siciliana, balli e cucina, giochi di carte, incontri sociali e incontri per i membri anziani, eventi di beneficenza e raccolta fondi della comunità. Il club ha sempre incoraggiato le nuove generazioni a rimanere connesse con la propria eredità siciliana, abbracciando al contempo la società australiana. Molti membri di seconda e terza generazione continuano a sostenere l'organizzazione attraverso eventi culturali e celebrazioni familiari. Il Vizzini Social Club è stato sostenuto da molti membri dedicati del comitato e volontari che hanno dedicato innumerevoli ore all'organizzazione di eventi, alla manutenzione della clubhouse e all'accoglienza di nuovi membri. Sebbene i membri del comitato cambino nel tempo attraverso elezioni regolari, il loro obiettivo comune rimane lo stesso: preservare le tradizioni di Vizzini e rafforzare i legami tra le famiglie. Oggi, dopo quasi sei decenni, il Vizzini Social Club rimane una delle associazioni siciliane di maggior successo di Melbourne. Rappresenta un tributo duraturo al coraggio e alla determinazione dei migranti che lasciarono la Sicilia per costruirsi una nuova vita in Australia, senza dimenticare il loro luogo di nascita. Il Vizzini Social Club continua a promuovere amicizia, identità culturale e spirito comunitario, assicurando che la storia, le usanze e i valori di Vizzini vengano trasmessi alle generazioni future. Questo è l'articolo in italiano e l'ho messo in italiano su Allora. Però se voi andate su Tompadura TV e mi seguite su Facebook, allora questo articolo qui l'ho scritto anche in inglese e quindi lo potete poi eventualmente leggere in inglese sulla mia pagina Tompadura TV Tompadura su Facebook, e poi eventualmente c'è anche su YouTube e tanti altri posti pure online. Ma per il momento questo è quello che voglio fare per un po' di tempo, soffermarmi sui club italiani di Melbourne, perché i club italiani, dicono tutti, dopo che le generazioni della terza età se ne vanno, muoiono, non ci saranno più questi clubs. Ma invece io penso che la cultura degli italiani in Australia, cioè degli australiani di origine italiana, rimarrà, perché se si cambia un po' la lingua, anche nei nostri programmi in italiano, che la stazione dice dovete farlo solo in italiano, ci vuole anche un programma italiano in inglese sulla CCZ. Ma questa è un'altra cosa. La cosa importante è che dobbiamo ricordare che questi eventi, queste comunicazioni, devono essere in tutte e due le lingue, dovunque possono essere date. Su Allora li troverete lì, però non pubblicano tutte e due le lingue allo stesso, ti pubblicano l'articolo o in italiano o in inglese. E quindi quello che sto facendo adesso.
0: Sì, sì.
1: Quindi spero che vi è piaciuta questa presentazione.
0: Perché no?
1: E speriamo alla prossima.
0: È interessante questa presentazione. Adesso, visto che siamo sull'argomento, hai parlato un po' di club, dimmi tu i programmi che hai a Canale 21, che così poi dico quelli di Maria Luisa.
1: Quello che deve succedere in Italian Community Television è che è la persona nel sottocomitato che si interessa alla promozione della lingua e della cultura italiana sul canale 31, deve anche mettere gli altri programmi italiani, di origine di persone italiane, sul canale. E quindi quando fa la promozione per Maria Luisa lo deve fare anche per Tompadura, per l'Italian Regional Cuisine,
0: per te sì, per Italia devo parlare, dobbiamo parlare con lei se vuole o no, perché giustamente
1: questo si farà nella riunione del 31
0: esatto,
1: di agosto,
0: esatto, poi andiamo a trovarla
1: esatto. Non c'è bisogno di dire niente per il momento,
0: esatto.
1: Però
0: allora,
1: lo faremo allora,
0: okay.
1: E si dovrà approvare a quella riunione.
0: Esatto, ascolta un attimo, sì, si va a trovare prima che Caterina, come si chiama, Borsari. I tuoi programmi sono, se non mi sbaglio, per il momento, il martedì alle 2?
1: Il mio programma è il martedì alle 2, però no, io non... Cioè, cambiano continuamente, quindi
0: deve vedere alla stazione, cioè Canale 31, come la situazione, e poi ce lo fa sapere.
1: Dobbiamo avere questi dati, queste date,
0: esatto,
1: quando ci sono questi programmi italiani,
0: perché,
1: ma anche sulla radio, pure la radio è lo stesso.
0: Sì, per Maria Luisa invece, lo so già, ogni giovedì alle 2 p.m. Questo giovedì, già lo so qualcosa mette, lo posso dire, c'è Passione, che me l'ha lasciate già, Passione Musica parte 2, perché scorso giovedì c'è stato Passione Musica parte 1, e poi il prossimo giovedì, che è 14, che io giustamente qui torno il 18, allora non lo posso dire, lo dico oggi, c'è Premio Tettoni. Quindi segnatevi queste due date, altrimenti se non avete segnato queste due date potete sempre andare nella mia pagina, nella pagina di Maria Luisa, e lo troverete. E poi per quanto riguarda, visto che siamo al corrente di Canale 31, Maria Luisa non c'è e mi ha lasciato l'incarico, anche perché io sono programming manager, e devo anche annunciare i programmi di Media Sud, cioè, le devo annunciare, lo voglio annunciare proprio perché il programming manager è differente la cosa, però lo annuncerò perché sono qui ogni seconda settimana e lo annuncio. Diciamo soltanto quelle per l'Australia, il mercoledì alle 5 del mattino per chi si sveglia presto, o alle 10 pm di sera. Però molto è migliore vederlo di domenica alle 7 pm oppure per chi è nottambulo a luna di notte. Quindi se non avete segnato questi orari, potete sempre andare o nella mia pagina di Facebook oppure in quella di Maria Luisa Lomonte e lì troverete tutte le informazioni. Quindi per il momento ciao Tommy, a risentirci la prossima.
1: Ciao. Soltanto voglio farti ricordare sia a te che agli altri.
0: Dimmi.
1: Che questi programmi radiofonici e televisivi vengono trasmessi adesso in tutto il mondo tramite online.
0: Lo so.
1: Sì, la diaspora italiana è molto grande.
0: Perché con l'internet, infatti dico anche l'internet, se non avete potuto ascoltare il programma in onda, potete ascoltarlo su internet a www.3zzz.com.au. In questo momento sono le ore 21 minuti e state ascoltando Radio 3 ZZZ 92.3 FM. Se volete telefonare, il numero da fare è 03 94 15 1923. Adesso cambiando argomento, ciao Tommy, alla prossima volta.
1: Ciao Teresa, ciao. Grazie mille, ciao a tutti, ciao.
0: Ok. Adesso un po' di musica. Allora, prima di passare a Barbara, abbiamo un annuncio molto importante. Quindi prendete carta e penna e scrivete, perché siccome da tanto tempo che non facciamo la AGM, che è la riunione generale annuale, allora per legge, come sapete, si deve fare. E abbiamo deciso di farla quest'anno il 12 settembre verso 1:30 PM nella chiesa Vantage Point 80 Arc Road Kilo Park. Quindi in ogni caso, se non avete preso questo, sia la data che l'indirizzo, potete sempre telefonare qui alla stazione radio e il numero da fare è 03 94 15 1923, però ancora verrà ripetuto prossima settimana e anche giovedì con Angela. Quindi ricordatevi, per il momento 12 settembre all'1:30 PM. Se ci sono dei cambiamenti ve lo facciamo sapere, per il momento è questo. Adesso di nuovo, prima di mettere un'altra canzone, Barbara, metto la canzone, va. Mettiamo una canzone. Allora,

0: Abbiamo ascoltato la canzone vincitrice del Festival di Sanremo, Salda Vinci, per sempre sì. E adesso, scusate perché mi è sfuggito di dirvi che se siete già membri, allora potete venire e votare. Altrimenti venite lo stesso. Soltanto che se non siete membri non potete votare, però potete sempre controllare perché con la scusa che ci sono stati i problemi del Covid, poi abbiamo avuto altri problemi, non c'è stata questa riunione generale annuale per tanto tempo. Controllate se ancora siete membri o no. Perché dice che le lettere sono state mandate, quindi se avete ricevuto la lettera, potete sempre rinnovare la vostra membership, oppure rifarla di nuovo se vi è scaduta da tanto tempo. Quindi cercate di venire perché purtroppo dobbiamo farla questa riunione perché è per legge. Si deve fare proprio ogni anno, ma come ho detto prima, purtroppo non l'abbiamo fatta per tanto tempo e adesso si deve fare. Vi ricordo di nuovo la data, per il momento è 12 settembre verso l'una e mezza. Grazie, spero che verrete alla riunione e così almeno e poi subito dopo la riunione ci sarà un rinfresco. Quindi adesso ascoltiamo subito un po' di musica prima che fa Barbara. Vai Barbara. Un attimo che mettiamo, scusa, senti con questo microfono?
1: Sì,
0: Beh,
1: sì.
0: adesso me lo metto tutti e due. Allora, vai adesso.
1: Sì. Allora, volevo parlare di una cosetta. Le nostre parole possono lasciare un segno molto tempo dopo la fine di una conversazione. Oggi stavo proprio leggendo un articolo molto interessante su il Economic Times, scritto da Advaita Suresh, che parlava di gentilezza, empatia, comunicazioni e rispetto. Mi ha fatto pensare a una delle domande più comuni durante un colloquio di lavoro, quando andiamo per un'intervista per prendere lavoro, che normalmente dicono: parlaci di te, quali sono i tuoi punti di forza? I datori di lavoro guardano oltre le qualifiche e le competenze tecniche, vogliono anche sapere: sai comunicare, sai ascoltare, sai lavorare con gli altri, riesci a mantenere la calma sotto pressioni, sai trattare le persone con rispetto. E questa è la cosa importante. La capacità relazionali si possono imparare. E un proverbio giapponese è stato citato nell'articolo, mi ha colpito particolarmente. È detto: il tè freddo e il riso freddo si possono sopportare, ma gli sguardi freddi e le parole freddi no. Mi ha fatto pensare a qualche cosa di semplice, ma molto importante. Immagina di piantare un chiodo in una staccionata. Puoi togliere il chiodo, puoi anche riempire il buco, ma la staccionata non sarà mai esattamente come prima. Le parole possono essere proprio così. Una volta detto, non possiamo ritirarle, non possiamo semplicemente non averle dette. E per questo, prima di parlare, forse dovremmo fermarci un momento a chiederci: è gentile questo che sto quanto a dire? È necessario questo che sto quanto a dire? Aggiunge valore questo che sto quanto a dire? Se la risposta è no, forse vale la pena pensarci due volte prima di dirlo. Perché le persone potrebbero dimenticare esattamente ciò che abbiamo detto, ma spesso ricordano come le nostre parole le hanno fatto sentire. Ecco perché la gentilezza, l'empatia, ascolto e rispetto sono così importanti. Che tu stia affrontando un colloquio di lavoro, guidando un team, lavorando con i colleghi o semplicemente parlando con qualcuno a cui tieni, oppure in famiglia, quando siamo in compagnia con la famiglia e amici, chiediti: le persone si sentono ascoltate quando parlano con me? Si sentono rispettate? Si sentono apprezzate dopo aver parlato con me? Si sentono meglio o peggio? Perché a volte la competenza più preziosa nel nostro curriculum non è una qualifica, è il modo in cui noi facciamo sentire gli altri. Sì, il calore nella giornata di qualcuno. La gentilezza costa poco, ma il tuo impatto può durare tutta la vita. Allora così vi lascio a pensare. Completa la frase: la capacità relazionale più importante che ho imparato nella mia vita è? Cos'è per voi?
0: Brava, bravissima proprio. Infatti è molto importante essere gentili, come
1: sì,
0: detto.
1: Kind, yeah.
0: Generosi.
1: Sì.
0: Amabili.
1: Sì.
0: Perché... non bisogna essere, la parola in inglese dicono rudy,
1: yes.
0: In italiano sul momento non mi viene in questo momento, però rudy.
1: Come scostumati.
0: Maleducati. Non voglio dire quella parola, pure maleducati, yes. Oppure che non avere passione, cioè non avere un po' di non mi viene nemmeno tante volte, vedi, vengono in italiano, vengono in inglese,
1: sì, sì.
0: Perché adesso tra l'italiano e l'inglese giustamente non avere un po' di amore, un po' di,
1: sì.
0: Di verso le persone, perché ultimamente sai, trovi gente che non ti dà un affetto.
1: Sì.
0: Affetto, amore, ci sono tante cose che una potrebbe dire, perché la vita dovremmo essere più amabili, più nella vita, più sincere, più e che oggi, come oggi specialmente mi sono accorta dopo il Covid, non so, tanta gente è diventata più maleducata, non lo so, non sono, cioè, più come prima.
1: Sì, sì.
0: Non so se te ne sei accorta anche tu.
1: Sì, per me è essere presente.
0: Parla tu,
1: sì,
0: qui adesso un attimo.
1: Sì, per me essere tempo. Sempre presente a quando la gente parla, e quando parla, che si ascolta attentamente. È che è una cosa che tanti di questi cosetti sono più un'abitudine che altro, che abitudine volendo dire che noi continuamente possiamo migliorare ad essere più presente, più, per inglese diciamo mindful, più aware, più compassionate and caring per i nostri le persone in giro, amici, colleghi, pure persone che non conosciamo, quella gentilezza, ed essere sempre così che noi siamo continuamente che ci stiamo insegnare di come essere nel mondo e migliorare in quella maniera di essere più gentile. Con tutti.
0: Esatto,
1: kind.
0: Sì, gentili, yeah. Perché non, la gentilezza deve essere la prima cosa con una persona. Quando tu, per esempio, come ho detto prima, una parla, bisogna ascoltare,
1: sì.
0: E vedere quello che dice quella persona e poi...
1: Sì.
0: Cioè discutere quell'argomento, ma falla parlare a quella persona, non che subito incominci sì. E non c'è educazione, non c'è
1: sì.
0: E lo so, purtroppo te l'ho detto, non so come alcune persone ultimamente non hanno quella gentilezza che dovrebbero avere. Purtroppo è così, la vita è così, però bisogna mettere in atto queste cose e essere più gentili con le persone, più umani pure,
1: sì.
0: umani e amabili pure, yeah. perché anche il Signore stesso dice amatevi gli uni e gli altri.
1: Sì, sì. E ognuno di noi ci abbiamo i nostri problemi, le nostre opportunità, i nostri
0: esatto,
1: tutto, you know,
0: esatto,
1: da tutto.
0: Esatto, esatto.
1: Quando arriva più prima, quando arriva più tardi, ma ognuno esatto, ci abbiamo i nostri
0: esatto.
1: cose.
0: Allora, adesso andiamo, cambiamo argomento, purtroppo, perché subito dopo il canto abbiamo Gennaro al telefono, e allora mettiamo un canto.

0: adesso ti amo. Adesso Gennaro. Pronto Gennaro?
1: Sono qua.
0: Sì, fai.
1: Quindi, cari amici ed amiche, buon pomeriggio. E siamo in agosto, come vola il tempo, non è vero? E con esso gli acciacchi che più o meno dobbiamo subire perché non ci possiamo fare nulla. Ma la cosa che non ci deve colpire più che tanto, davanti a noi abbiamo una eternità che ci aspetta, un'eternità dove non ci saranno più problemi né dolori. Pensate, dopo una vita di problemi e difficoltà, una nuova realtà ci aspetta ed è un Dio grande e magnifico che ci viene incontro. Dio ci considera come se fossimo allora nati, allora, quindi piccoli, e quindi dimentica il nostro passato, i nostri errori, e ci apre di nuovo la strada davanti per andare a Lui, per camminare con Lui. È come sognare ad occhi aperti, non è vero? Gesù un giorno raccontò una parabola molto interessante per il suo significato. La parabola del ricco stolto che dinanzi agli abbondanti raccolti dei suoi campi disse: costruirò depositi più grandi, mi siederò e dirò: anima mia, siediti e riposati, mangia, bevi e godi. Ma quale fu il commento di Gesù? Gesù gli disse: stolto, e quanto ti sarà ridomandata l'anima tua? Tutto quello che hai, di chi sarà? E continuando il suo commento disse: che darà l'uomo, ascoltate, che darà l'uomo in cambio dell'anima sua? Quindi, quale potrebbe essere l'obiettivo che Gesù ci pone davanti? Non potrebbe essere: amico o amica, metticela tutta per salire sempre più vicino a me, affinché quando tornerò ti prenderò per mano per entrare nel mio regno eterno. Che meraviglia sarebbe. Ma comunque veniamo al nostro Pietro, che ci presenta una nuova lettera, della quale leggeremo il primo capitolo, i versi da 1 a 21. E come al solito la commenteremo man mano che la leggeremo. Dunque, Simon Pietro, servitore e apostolo di Gesù Cristo, a quelli che hanno ottenuto una fede preziosa quanto la nostra nella giustizia del nostro Dio e Salvatore Gesù Cristo. Anche Pietro, come Paolo, comincia la sua lettera definendosi servitore di Gesù Cristo. Che cosa ci lascia intendere? Che quando siamo entrati in contatto con Gesù, noi sentiamo di appartenergli e sentiamo il desiderio di essergli utili, di testimoniare di Lui ogni qualvolta se ne presenti l'occasione. Come sarebbe bello se anche noi potessimo aggiungere al nostro nome quello di essere servitore di Cristo e Gesù, Che ne dite? E Pietro, dopo essersi presentato, porta il suo dono ai suoi ascoltatori. Ascoltate: grazie e pace vi siano moltiplicate nella conoscenza di Dio e di Gesù nostro Signore. Quindi grazie e pace nella conoscenza di Dio. Ecco un punto da considerare attentamente. Oggi tutto il mondo cerca la pace. L'ha trovata? No! Ma perché? Perché la cerca nel posto sbagliato, nella ricchezza, o un ben pasciuto benessere, la gloria, abitazioni grandiose, macchine di lusso, o peggio, sesso, droga, o ancora più oltre, fino al pericolo di autodistruggersi. La guerra? Sì, signori, fare la guerra per avere la pace. Sentite la contraddizione in termini: fare la guerra per avere la pace. Questo è il pensiero dei cosiddetti grandi di questa terra, sulle cui scrivanie si trova il posto del bottone rosso, quello della guerra nucleare e poi la fine, ovviamente. Il nostro mondo cerca la pace nel posto sbagliato. E Pietro, nella sua piccola umiltà, ce la presenta. Pace come risultato della giustizia, non quella umana, ma quella di Dio. Padre è di Dio Padre e del nostro Salvatore Gesù Cristo. Gesù stesso ci dice in Giovanni, dice: io vi lascio la pace, io vi do la mia pace. E adesso fate attenzione, Gesù continua dicendo: io non vi do la pace come il mondo dà. Avete capito bene, avete inteso bene. Io non vi do la pace come il mondo dà, punto. E questo perché? Pietro continua, poiché la sua potenza divina ci ha donate tutte le cose che appartengono alla vita e alla pietà mediante la conoscenza di colui che ci ha chiamati mercé la propria gloria e virtù. Quindi mediante la conoscenza di Gesù. E che significa? Che significa conoscere Gesù? Quando possiamo dire che noi conosciamo veramente qualcuno? Quando praticandolo o praticandola ne abbiamo appreso il modo di pensare, di essere, di agire? Ed è lo stesso con Gesù. Possiamo dire di conoscerlo solo quando lo abbiamo praticato. Gesù dice in Apocalisse 3:20, sentite, dice: io sono la porta. Io sono la porta del vostro cuore e picchio. Chi apre, io entrerò. Il resto sta a noi. Gesù è il nostro amico di ogni giorno, 365 giorni all'anno, punto. Ed ora Pietro ci rivela una cosa grandiosa. Dopo averci detto che Dio ci ha donato tutte le cose che appartengono alla vita, intendo la vita spirituale, aggiunge: per le quali egli ci ha allargito le sue preziose e grandissime promesse, affinché per loro mezzo voi foste fatti partecipi, attenzione adesso, partecipi della natura divina, dopo essere fuggiti dalla corruzione che nel mondo per via della concupiscenza, dice Pietro. Avete colto

diventiamo partecipi, come ho detto prima, partecipi della natura divina. Che cosa fantastica, lo ripeto, diventiamo partecipi della natura divina. Ma attenzione, non significa che saremo come Dio, significa che, come Lui, diventeremo amore e per tutta l'eternità godremo delle sue benedizioni. Diventeremo amore, un amore fraterno, un amore filiale, un amore di tutte le specie che volete, ma un amore eterno che non finirà più, non ci saranno più guerre, divisioni. E Pietro continua mettendoci di fronte la possibilità di fare noi progetti in vista di questo futuro. Ascoltate, voi, dice Pietro, per questa stessa ragione, mettendo in ciò dal canto vostro ogni premura, aggiungete alla fede vostra la virtù, alla virtù la conoscenza, alla conoscenza la continenza, alla continenza la pazienza, alla pazienza la pietà, alla pietà l'amor fraterno e all'amor fraterno la carità. E poi aggiunge, sentite, aprite bene le orecchie, perché se queste cose si trovano ed abbondano in voi, non vi renderanno né oziosi né sterili nella conoscenza del Signor nostro Gesù Cristo. La possiamo definire una scala spirituale in cima alla quale troviamo Dio a braccia aperte e con un grande sorriso che gli va da un'orecchia all'altro. Sì, signori, perché Dio ci ama alla follia. Non ha permesso Dio il sacrificio estremo di Gesù sulla croce? Le sofferenze che Gesù ha dovuto, ha strillato, Padre mio, perché mi hai abbandonato? Capite l'importanza dell'amore di Dio? Ma per quelli che non riconoscono questo dono, che cosa rimane a loro? Sentiamo Pietro. Poiché colui nel quale queste cose non si trovano è cieco ed ha la vista corta, avendo dimenticato il purgamento dei suoi vecchi peccati, dice Pietro. E questo è triste. E poi aggiunge, perciò fratelli, ancora di più studiatevi di rendere sicura la vostra vocazione ed elezione, perché facendo queste cose non inciamperete giammai. Come fa Pietro ad essere così sicuro? Potremmo domandarci. Ebbene, il segreto c'è, ascoltate. Poiché, dice Pietro, così vi sarà largamente provveduta l'entrata nel regno eterno del nostro Signore e Salvatore Gesù Cristo. Cioè, non saremo soli nel nostro impegno di assomigliare a Gesù. È Dio stesso che ci aiuta. E Pietro qui ci fa una promessa. Perciò, avrò cura di ricordarvi del continuo queste cose, benché le conosciate e siate stabiliti nella verità che vi è stata recata. E come faremo se Pietro non è più con noi? Come fa a ricordarci queste promesse divine? Ma noi abbiamo la Bibbia, la parola di Dio, e noi le potremo leggere queste promesse divine ogni giorno. Sentite come il nostro amico Paolo, nella sua seconda lettera a Timoteo, dice: ogni scrittura, cioè la Bibbia, è ispirata da Dio ed è utile a riprendere, a correggere, a educare alla giustizia, adesso ascoltate bene, affinché l'uomo di Dio sia compiuto, appieno fornito per ogni opera buona. Che ne dite? Se non ci riusciamo, sarà colpa nostra, non vi pare? Per questa ragione, cioè per nutrirci al dovere di questo nostro cammino verso Dio, Pietro ancora ci rassicura, dice: so che presto dovrò lasciare questa mia tenda, come il Signore nostro Gesù Cristo me lo ha dichiarato, ma mi studierò di far sì che dopo la mia dipartenza abbiate sempre modo di ricordarvi di queste cose. Ecco la ragione della parola di Dio, come ci ha ricordato prima Paolo e come ancora Pietro ci annuncia, poiché non è con l'andare dietro a favole artificiosamente composte che vi abbiamo fatto conoscere la potenza e la venuta del nostro Signor Gesù Cristo, ma perché siamo stati testimoni oculari della sua maestà. Avete fatto caso all'importanza

0: di queste parole. E Pietro continua: estimo cosa giusta, finché io sono in questa tenda, cioè ancora vivo, di risvegliarvi ricordandovele, poiché egli ricevette da Dio Padre onore e gloria quando giunse a lui quella voce dalla magnifica gloria: questo è il mio diletto figliuolo nel quale mi sono compiaciuto. Ascoltato qui sul monte della trasfigurazione, no? Nel Vangelo. Ed ancora aggiunge e noi stessi udimmo quella voce che veniva dal cielo quando eravamo con lui sul Monte Santo, come ho detto prima, cioè il monte della trasfigurazione. E poi Pietro continua: abbiamo pure la parola profetica più ferma, alla quale fate bene di prestare attenzione come ad una lampada semisplendente in luogo oscuro, finché spunti il giorno e la stella mattutina sorga nei vostri cuori. La parola profetica, cioè la descrizione anticipata degli eventi che accadranno in futuro. Adesso ditemi un po', siete o siamo noi in grado di anticipatamente, perfino quello che accadrà, non dico domani ma fra 5 minuti, siamo capaci di dire quello che accadrà fra 5 minuti? Chi può predire il futuro? Può essere soltanto chi, per sua natura, è fuori dal tempo e dallo spazio. E che io ne sappia, soltanto Dio può farlo, perché Lui è Dio. Ma torniamo a Pietro. Lui dice, sapendo questo, che nessuna profezia della Scrittura procede da vedute particolari, cioè da sorgente umana, aggiungo io, poiché non è dalla volontà dell'uomo che venga mai alcuna profezia, ma degli uomini hanno parlato da parte di Dio perché sospinti dallo Spirito Santo, che, detto nel dialetto romano, metteci una pezza. Scusatemi, ma quando ce vuò. Comunque anche oggi il mio tempo è scaduto e nell'augurarvi un buon proseguimento di pomeriggio vi do appuntamento al martedì prossimo, sempre e secondo la volontà del nostro Padre Celeste. Ciao.
1: Ciao, grazie Gennaro. Andiamo un canto.

siamo arrivati quasi alla fine del programma, ci dobbiamo salutare. Barbara ha dovuto lasciare subito dopo. E quindi non ha forse nemmeno salutato. Comunque saluto io per lei e la ringrazio immensamente. Ringrazio tutti gli ascoltatori che avete ascoltato. Spero che il programma sia stato di vostro gradimento. E se non avete potuto ascoltare il programma, potete andare sull'internet www.3zzz.com.